volta. Ci stringeremo forte per ogni passo a fa. Domani vera giorno posa concerà. Un ti ne va pensiero, beccio chi benerà. Audogore viero mi voglia abbandonà. Audogore viero che mi va già un po'. E mi vate ancora un amore di te, e mi rinchie l'ore giusto di sapere, ti fermerà giù vido per tutto ciò che fu.

soltanto per me. Sembrava rubare qualcosa con tutta la vita che c'è. Noi sempre chiusi in una storia, una sola. Così abbiamo detto, si va. E poi, casomai, si ritorna.

benedetto in questo tempo lungo e mai distratto. Cosa non ti ho detto? Lo capirai se ancora non lo hai fatto. È bello dirvi ciao con il profumo delle viole, con il giardino in festa all'imbrunire, con il calore che riesce solo al sole.

una spada e la felicità l'ho fatta mia compagna di stagioni, che un sorriso c'è per tutti e tutti i momenti.